0: sono i bimbi di Frozen?
1: Same. Yeah.
0: Ma se vuoi sedere di nuovo, chi sa io?
1: Ma da quando è sedere di nuovo, c'è che mi non usa. Ai non mi dica di nuovo, ma sì, in final.
0: Beba. Wei, è no, ma se fa. Cryoglobin syrup, è no, absol. È io moje drew. È io rich in iron. Folic acid, è no, B vitamin. È io in drew, è no, è ma body no, è no.
1: Undima, undima. È di nia, è io, è nia, ka.
2: C'è vita.
1: È nia, madama, mua capsules,
0: na. Oh, è nia, se ya, na, uye, ya, wadam. Me kachire wo se kona kope iron woni pedie ma wakota press na iron eye bioglobin obie tin no kona kono madwedwo mo na pebe bi to iron no ten side iron
3: Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules eye pomodin edro FDA achi jodi nka to e ato.
4: Inshira 104.5 FM. Inshira FM 104.5. And we are done.
5: That's funny.
6: Oh yeah! Come on!
4: Inshira 104.5 FM.